0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3.
3: Mr. Worldwide, gente de sol.
4: Lo mejor que suena.